0: Es gibt so Phasen im Leben, die sind einfach nur anstrengend. Kennen wir alle. Wir setzen dem Stress jetzt einen Mini-Kurzurlaub zum Hören entgegen und nehmen dich mit in das Land, in dem die Zitronen blühen. Hier ist Lieblingsmusik aus Italien beim Simone Panteleit Radio.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.